0: wodi zane me onji men du ne wata ko men nantia mino e alugo biya dun wadaki to non sai e men chuba goddo onani hina to non sai men chuba goddo ga men dai dai non wata ko nantia to wadu to e joni sai chuba goddo fawa ne bare jobo diri tati ditan din no ni si no ni si esma na no
1: Allah
0: isi wadu goto kade dai moedo tata kade Elisa Adamu
1: jonkan jaro ta yeso anno nani se tutti non kade ko du wadaki
0: aze
1: deno jaro agudi yeso anno
0: jonkan jaro songa jaro da yeso mara wodi to e batwe mo wonno do
2: samu matudo kanno o subi don kade
0: samu matudo
1: e mo ganu guru
0: to samu matudo Elisa Adamu hala kaman yamata on Joseph kanno kan kauni kado yin nenon le dele bonde dai harkitai nebo gatti wailo wiede a citama de gennele mede on pami hina nonu le bode den harikitai nonu bo gatti wailo wiye ko de a citama de gennele mede hala men jidi jam gon kanoy sama ciro batta ele potama da joni men garan fatuma da toy men jitti sane bandirabe acu kitrin jimi sese

castro. Dala mi o pati castro. Nero, nero, pai castro. Mani o panabandiro. Mani o panabandiro. Dado, dala mi o pati castro. Dado, dala mi o pati castro.

0: do in jama are don de dai o di mana mbale be mino da mairo an mi ni ki to kon ni mino da mairo an o mairo bu li do kambati
1: bin kan fm nos nanu ke tito